molti analisti questionano la sostenibilità di una popolazione cada vez maggiore, osservando l'impatto umano nel medio ambiente, nel supplimento globale di comida e la falta di risorse energetiche. Altri negano questa visione pessimista, affermando che nuove tecniche di agricoltura e il sviluppo tecnologico, além di molte aree ainda aperte per l'agricoltura, possono supportare il crescimento popolazionale. Além disso, la popolazione umana va a continuare a crescere, ma in un ritmo cada vez menor, principalmente debido a un miglior accesso a mezzi contraceptivi, migliorie nella qualità di vita e migliori opportunità economiche per le donne. As estimativas mais realistas colocam o total de humanos que já viveram na Terra em torno mais ou menos de 106, 108 bilhões. Eu já toda... Antes eu não consegui dizer as coisas corretas, porque estes números para mim são enormes, enormes. Diferentes estudos, contudo, apontam diferentes projeções que variam entre 80 e 150 bilhões. Sempre uma coisa... È un esagero. Voltiamo alla musica, che se io consigo perceberla molto bene. Il grandissimo cantautore Edoardo Bennato canta Non farti cadere le braccia.

0: o Curaçao Mediterraneo. No, no, no, no, no, no, no. Il cuore mediterraneo. Musica e curiosità è in italiano. Un programma di Daniela, a italiana 100%.
1: Boa tarde. São 19 horas.
2: Asas do Atlântico. 103.2. Em São Pedro.